We zingen een Balkantuin alter. Leo Foy, plafijn, plat plegat, ook al remmen lars uit in Vargas. Is uno canzu che fate a me da mix della vigno del costato di Carcassuno, le micro giapponese tendendo foto le canne. Infine fa Parigi, se le perigione, ouais. Un paese che vuole vivere, c'è un'affirmazione, c'è qualcosa come per dire Larzac, un paese che vuole vivere.